Grazie dalle mengismex a Wartlicismi. Grazie dalle capartlice a Wafik. Mendemmex a Itnidemmi. Taitne Alp. O Taitne Ruach.

la tu bo nya la cha go chu tu chu ni mo pu nian tu che tia ting che to chi na lang